Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer regia.

setta dei CD, ha preso una ventina di CD e andiamocene negli anni 80, perché hanno tracciato anche delle estati così mitiche la musica italiana. Gli anni 80 uscivamo sicuramente dalla guerra degli attentati, dei sequestri, delle

di politiche e altre cose. La musica già c'era, il rock, e noi oggi, amici, vi faccio saltare perché verrà fuori il DJ che c'è in DJ Salvi. Gli

0: Eccoci qua amici, bene, il computer voleva mettermi Pink Floyd, voleva mettermi anni 70 e siamo catapultati ancora con la Bush negli anni 80. Bene amici, come state? Oggi ve l'ho detto, facciamo delle canzoni veramente un po' speciali e vi ricordano le estate passate, come erano belle, spensierate, le feste di paese che anche quelle mi sembra che stanno scomparendo. Andiamo amici, andiamo ancora avanti, vi dedico ancora alla bellissima Ivana, tutto Italia.
1: Honey, move on now.

si chiamavano e venivano al Babalù nei miei tempi, e poi è diventata Maddalena questa mitica canzone. Un abbraccio amici, e oggi la Radio Rabe con Onda Libera è una discoteca vivente. Yeah! Fate pasto! Via dalle sedie, su alla pista! DJ, se ci sei, spazio!

Oggi siamo su un'altra galassia. DJ Salvi vi porta con lui nella geopolitica della musica degli anni Ottanta, la generazione che il mondo non avrà più. E questo non lo dice DJ.

Toto di Alphaville. Andiamo ancora avanti, amici, svegliamoci la domenica, perché se vi vizio così so cavoli amari la domenica, e noi siamo qui insieme a voi a distruggere il nostro cuore. Alphaville.

Ed eccoci qua, siete sempre sintonizzati sulla musica di Andromeda, la galassia musicale degli anni Ottanta che DJ Salvi vi vuole far ricordare, perché anche le canzoni inglesi che arrivavano dalla Germania o dall'Inghilterra o dall'Italia, innanzitutto la dance italiana batté tutti i record che ci possono essere sulla faccia della terra con la musica fatta veramente alla grande, era il top, e qui siamo nei 90 con questo piccolo jingle. Voglio

Magici con te stare lì. Un abbraccio forte forte, anni 80, siete qui con DJ Salvi a ricordare e a pensare che la musica una volta era fatta di musica. Ciao ciao. Sandy Martin, mashup with DJ Salvi. Vieni dentro, ma Sandy. Yeah, boy.

E allora questa è la differenza. E andiamoci, adesso andiamo in quella mitica canzone che c'era di mezzo anche il ballo, e sto parlando di Flash Dance. E allora quelle canzoni sono restate nel nostro immaginario collettivo, e veramente l'Italia ha vissuto un'epoca musicale irripetibile. Spero che il CD non mi faccia dei problemi. Andiamo avanti, entriamo a entrare. Sì, è lei, sì, è lei, è lei. Wet Feeling, ed eccola qua. Flash Dance, che epoca amici. Sulle mani, alzatevi e saltate con DJ Salvi. Se siete in piscina, chiamate.

alla discoteca musicale di DJ Sarve, la domenica internazionale, perché tutta quella musica si concentrò in Italia e quindi abbiamo vissuto anche con queste canzoni. E poi arrivò lui, anzi ne arrivarono due in quegli anni, proprio oltre a Spagna, quelli che vi ho fatto sentire, Umberto Tozzi, e poi ci fu Raff con Self Control, e adesso vi ho caricato la bella mitica canzone che nessuno si scorderà mai, e questo è Gloria. Amici, un abbraccio da DJ Salvi, vi voglio bene, vediamo un po', 80 milioni di dischi venduti e siamo ancora lì presenti nella scena internazionale. Gloria.

arriverò in mitico, fammi aggirare un po' perché devo trovare il tastino. Con oltre milioni e milioni e milioni di dischi venduti, cantati da tutti gli artisti del mondo, e qui siamo veramente nel pieno bello di Ralph, con Self Control, amici, una storia indimenticabile. Ah, adesso riposate l'animo. Ciao, ciao. Guarda che bello, che bello. Beh, non ho scherzato quando ho detto che la generazione degli 80, 60, 70, 80 irripetibile.

Eccoci qua, siamo già al 45esimo minuto dell'ora italiana. E poi in quegli anni lì ancora un italiano, anzi due, che dominarono il mondo, sono bastate due canzoni. Due canzoni, dato che stiamo vivendo l'estate che è iniziata ma sta andando verso un po' la fine. E chi potevano essere? Chi sono loro? I mitici torinesi, due amici che hanno fatto questo macello nel mondo, amici. Un abbraccio da DJ Salvi. Eccoli qua, sempre anni 80, freschi freschi e pampanosi, i Righeira, Non tengo dinero.

Eccoci qua. Eccoci qua, ci siamo ripresi da questa ondata di anni 80 e adesso arriverà anche la regina, le regine anche degli anni 80. È purtroppo scomparsa una delle cantanti più forti che il mondo ha potuto avere e purtroppo ci lasciò per banali cose che la vita a volte non riesco proprio a capire. Avere il mondo in mano, amici, a volte non è tutto. Avere miliardi, specialmente di questi tempi, non è tutto, anzi sono sotto tiro. È meglio essere tranquilli, vivere nell'anonimato, perché le grandi cose a volte nascondono sempre delle insidie che purtroppo la Whitney Houston se ne andò. E ascoltate un po' la sua bellissima voce, il suo talento, che poi d'altronde aveva la mamma e la zia che era una grande cantante. Un amici, eccola qua, anni 80 pieni. Basta che chiudete gli occhi e vedete i locali di quell'epoca, vedete come eravamo vestiti, chi frequentavamo e chi non frequentavamo. Yeah, anni 80 pieni, Whitney Houston.

Bene amici, siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo gli ultimi 5 minuti della trasmissione e adesso abbiamo ascoltato la regina, ma per finire vi voglio mettere il re in assoluto. Ci mancherà forse l'altra regina che ci è scappato di mano, non la possiamo mettere per questione di tempo, ma vedrò se ce la facciamo e smetto di parlare. Andiamo al re degli anni 80 e 90, dal 70 in poi, signori, Michael!